romana, quassine che in mes non sta canta dolce. Corda, ora non si cacce il lume romano. Oh, gloria a Dio. Nostra resa? Nostro buon Dio, quando viva l'altura di cielo, Tata Santo, Santo, Santo, Tavo Nome. Tata, io sono ben agradecido come per usarmi come strumento, Signor Dio. Passino mi poter le sue parole, Signor Dio, sulla cadena. Dante, Signor Dio, come tocca a mi promeo, Signor Dio. E passino mi vuoi fare parole, cammino autorante. Signor Dio, chiudami, Signor Dio, come posso confiare in voi. Anima a essere in quale circostanza, Signor Dio, mi confrontami me, Signor Dio, mi confiare a voi. Passo ma tata, quasi costa un grande aiera, ave e pa sempre, lo quasi è l'etame. Da sempre pedivo, Santo Dio, guia-nos, aiuta-nos, e também quero pedivo, Signor Dio, per gruppo di scuola aqui, Signor Dio, lagamanos cada Signor Dio, pode di mesmo pensamento, e assim ne tata, e unio, Signor Dio, nos forma, poi va alvana, Signor Dio, stavo qui a santo. Tata, atrove nos quero pedir, con nostro umano, è di Signor Dio, vos conocerle, Señor Dios. Vos conocer su corazón y su intención. Tata, pone vos más sanador y vallé, Señor Dios. Y sea su de conforme a vos, Santa Divina Voluntad. Santo Dios, nos agradecemos pronto, Señor Dios. Nos pone el ver cuando conoce aquí. Y pasine estambe vos conta, Señor Dios. El grandioso bendición, Señor Dios. Vos hago por ahora para mí religión. Amén. Ayúdanos para nos conseguir confia y crece espiritualmente, Tata. Nostro rogare pidi, che il nome di Cipresso sagrado di Cristo Gesù. Amen. Amen.

sei da lo che Bartimeo ha, si tu retembo con Gesù sta ribatera e non porai alla, cana bai non cammina cerca Gesù. E poi mira to, però ora la tende sì, con Gesù sta in cercania, realizzando su situazione e su problema, mesora. E la pratica è cosa che ti ha conosciuto. Mesora, bota mira su fe, tabini, padilanti. Bebe ti spiega a noi. Bebe ti spiega a noi che, nel dato momento, Bartimeo a praticare su fe. E Gesù ascolta e ombra qui su esclamazione. Però per me che non si arriva a esclamare lo che Gesù ha fatto, la reazione di Gesù, mi da chiedere romana è importante per noi realizzare e stabilire due cose.

I curiosi per nascere, ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7, felicemente, ovviamente, Dio si è visione per un Parlamento, se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dio lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri sono di orazione, vuol dire, non può dire, ovviamente, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dio su visione per un Parlamento, Dio su visione per un governo. Buono che vale la pena ascoltare chi con Dio si dice di assunto, ma media con visione qui, chi con Dio che visa, ascolta sua parola. Non si può preparare per il nostro grave mensaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, ma mentre come che invitavo cordialmente, poi spa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizione qui, Dio si benedizione.

chiariamo un attimo un giorno, mi dà anche per mensaggio con il signore Benchar Umano con me la stiamo in punta romana che spera che non scada mai uno sparte dei mensaggi a chi e con un altro problema di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che vi romano se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

I cui Dios benedicerà ovviamente, perché mi sta ascoltando ben 2.7 felicemente, ovviamente, Dios è vision. Dios è vision per un Parlamento. Se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dios lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri assumi di orazione, vuol dire, non può disposizione ovviamente, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente, Dios su visione per un Parlamento, Dios su visione per un governo. Buono che da vale la pena ascoltare chi con Dios si visita di assunto, ma media con visione qui, chi con Dios che visa, ascolta sua parola. Non si può preparare per il nostro grave messaggio ovviamente anche. Non si può preparare, non mi entras come che invitavo cordialmente, pues, pa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente, tema benedizione qui, Dios benedizione.

E tu costa clapa ovviamente, non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi si rincoraggia una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa Rubio Corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, de maneira a que haja tanto que conhece o Senhor, agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escute a Rádio Delta, 2.7, obviamente. E é uma chamada se na escuta, e haja, não conhece Jesus, haja na vida de transformar, haja na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada, obviamente, por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiamo una persona ovviamente. Ti vengo ovviamente dando una parola di Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Di non conosce. Quei buchi marca un mese. Ascoltando bene, non si ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Mi andiamo a proseguire. Ma non due numeri di orazione ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

chiariamo un attimo Giorgio Miguel Danchi per mensaggio con il signor Benchar Roman con lui. Ma l'assieme mi da punta Romana che spera che non scada mai una parte del mensaggio a chi e con un'altra maniera di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, chiariamo di Romana, se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

0: arriva voi. Señor lo cumpli, cu dell'aster un poscu e aprilintivo. Buon milagro da na cammina.
1: Para cada persona con la mente, Señor, hacer que trore gracia en confianza y fe, que Dios que avisa pide, busca y bati, un Dios real con su palabra da sí, amén, y con tú lo que dice está así. Y obviamente, Señor, riba bo palabra, riba bo mandato, bo invitación. E poi quello che esclama nabo, non ha pidi, Signore, non ha roghi, non ha bati. E la parola di Bisa nosco, non ha insaccare mira nabo. E non carga da radiante. E ningun che buscava su carlo che da decepciona. Mi buon Dio, sovemente. A volte ne compassione e misericordia di cada un che supplicava, a cada un che arroga nabo. Abo sa che gota buon panan. E la cadena di comprendere che vuoi dare lo che è buono, vuoi contestare lo che è buono, e direzione che vuoi tomare, il momento che vuoi tomare, e stare che vuoi tomare, Signore, è un buon. Posso conoscere Ave Maria, e al gobierno vuoi contestare nel quadro di eternità, Signore. Posso dire, non sforzi e grazie, per accettare in maniera che abbia la guia. Per conoscere i nostri desideri, per conoscere gli angeli nel nostro cuore, Signore. Vos conocenos obviamente para primitirnos. Con lo que inclinamos, rey, escúchanos. Danos bendición a vos pueblo, obviamente. Y ahora inspiranos por la inspiración de vos palabra. En el nombre de Jesús. Amén.

E Turcosa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciéndolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Até maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você não escuta a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada se não escuta. E há não conhece Jesus. Há uma vida para transformar. Há uma do Senhor na vida. E uma invitação que me boa chamada, obviamente. Por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma, ovviamente. Chiama una persona, ovviamente. Ti viene con ovviamente dando una parola di Signore. Con agua per il canale. Vai nel tuo telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno che non conosce. Quel book marca un bici. Escuchando bene, non si ovviamente. Deve un mensaje di ispirazione. Mientras vuoi seguire, amano dos numeri di orazione, ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.